sedong etze tini rewe sa. A sedo sa korekaten regulale denat. Pometerethi, unizengo titajengi radio jido ripon 97.5 omeinengone.